0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1. Dico.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Forse se ne è quella.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1. No.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Come

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Dalla Puglia alla Liguria, la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
11: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
10: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
9: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitchell, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
12: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prima le prime 2 italiane a scendere in in campo Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è chiuso per lavori in direzione Francia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del primo al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto. E quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, i reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie, tanti gli appuntamenti in giro per la nostra regione. Parleremo di iniziative importanti che vedono protagoniste le varie province della nostra regione e poi, come sempre, no, la pagina dedicata anche al mondo della televisione e del gossip. Tutto questo insieme, come ogni giorno, alle vostre scelte musicali e alle vostre canzoni preferite richieste al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Tè. Parliamo di questo appuntamento, visto che l'autunno e i suoi sapori tradizionali tornano come ogni anno ad animare la Valle Orco. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre si terrà a Sparone la storica sagra della castagna. Questo è un appuntamento al coperto, allestito presso il salone pluriuso del comune, che unisce enogastronomia piemontese, musica e convivialità. L'evento è organizzato dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Regione Piemonte, sotto il programma prevede il venerdì 23 alle 19:30 con la cena inaugurale dedicata a gran parte del grande classico della tradizione culinaria regionale, cioè il bollito misto alla piemontese. A seguire, dalle 21:30, la serata proseguirà in musica con il concerto della Corale I Provvisori. L'accesso all'intrattenimento musicale è ingresso libero e gratuito per tutti i partecipanti. E poi il secondo appuntamento è fissato per sabato, sempre alle 19:30, con il fritto misto alla piemontese, ad arricchire la proposta del ristorante. La parte musicale di sabato invece vedrà salire sul palco Loris Gallo con la sua orchestra per una serata di ballo, canto e spettacolo. Alle 22 scoccherà per il momento clou della festa la distribuzione delle attese caldarroste, simbolo indiscusso dell'autunno villigiano. Insomma, quindi è un appuntamento da non perdere il prossimo, anzi fra due weekend, in Valle Orco, venerdì 23 e sabato 24 ottobre.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Gaia con Bossa Nostra. Allora, come ben sappiamo, l'autunno è la stagione delle castagne, che tra l'altro sono deliziose, e nei boschi del Piemonte, tra sentieri ricoperti di foglie e ricci che cadono dagli alberi, una passeggiata può trasformarsi anche nell'occasione per raccogliere i frutti da portare a casa e gustare arrosto o bolliti. Ma attenzione, perché c'è una domanda, no, che molti si fanno prima di partire: le castagne dei boschi si possono raccogliere gratuitamente? La risposta non è sempre sì, perché prima di infilare scarponi e guanti nello zaino è importante conoscere alcune regole per evitare di raccogliere frutti dove non è consentito. Allora, per chi vuole approfittare delle giornate autunnali, qualche precauzione è fondamentale. In primis bisogna controllare la zona, cioè bisogna verificare se il bosco è pubblico o privato e se sono presenti divieti o indicazioni specifiche. Quindi informarsi presso il comune o l'ente gestore, soprattutto quando si tratta di parchi, riserve e aree protette. Poi bisogna rispettare l'ambiente, quindi bisogna evitare di danneggiare gli alberi, la vegetazione e il terreno per recuperare i frutti, e non bisogna raccogliere dopo il tramonto. Ecco, forse questa è una cosa che in pochi sapevano: la normativa piemontese sui prodotti del sottobosco prevede il divieto di raccogliere dal tramonto alla levata del sole. È importante verificare l'applicazione della disposizione alla situazione concreta. Quindi sono questi alcuni punti fondamentali per naturalmente prevenire, evitare di incorrere poi, forse credo anche in sanzioni. Insomma, bisogna informarsi se il terreno, se la zona è pubblica o privata e se si possono raccogliere le castagne, e poi soprattutto bisogna avere rispetto dell'ambiente.

0: Dito nella piaga Miss Italia, e arriva la nostra Miss Lella. Ciao Miss Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Dal dolce del mio cuore. Mi faresti ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro?
0: Ma certo.
1: Ti auguro come sempre una bellissima giornata. Oggi c'è il sole. Io ti stringo tanto e forte, ti aspetto domani. Daviduccio del mio cuore.
0: Grazie.
1: Baci bacissimi.
0: Ciao Lella, un bacione, e tra poco Achille Lauro con Incoscienti Giovani.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita. Allora, questo è un autunno ricco di nuovi appuntamenti alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, che nei quattro musei di Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono un programma espositivo articolato capace di attraversare epoche, linguaggi e temi diversi, dalla grande tradizione della pittura italiana alla fotografia, dall'arte contemporanea alla riflessione sulla società e sui suoi cambiamenti. Il successo della programmazione delle Gallerie d'Italia è confermato anche dai risultati di pubblico. Nel primo semestre del 2026 le quattro sedi di Milano, Torino, Napoli e Vicenza hanno registrato complessivamente 434.000 visitatori, con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un risultato che testimonia il crescere dell'interesse per l'offerta culturale delle Gallerie d'Italia.

0: Appuntamento questa sera al Teatro Colosseo di Via Madama Cristina 71 a Torino con Sal Da Vinci e con la seconda serata già sold out. Il Colosseo accoglie il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con il suo Live Teatri 2026. L'artista napoletano arriva a Torino nell'anno che ha trasformato una carriera già lunghissima in un fenomeno pop nazionale. Una stagione straordinaria che continua con nuova musica. Dopo Rossetto e Caffè e Poesia, Sal Da Vinci ha appena pubblicato Fuga d'Amore, il nuovo singolo tratto dall'album Per Sempre Sì, e questa sera sarà con la prima serata al Teatro Colosseo in Via Madama Cristina 71 a Torino.
1: Radio Italia 1.

Non perdere tra le più amate e prestigiose mostre di florovivaismo in Italia torna a 3 giorni per il giardino da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino in via Castello 1. Allora, c'è un ricco programma culturale dedicato appunto al potere delle piante, tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori e esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte appunto agli effetti della crisi climatica. Orari e altri dettagli del programma sul sito 3giorniperilgiardino.it.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv. Colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? E allora, tra i tanti appuntamenti in giro per il Piemonte, c'è anche la pagina dedicata al gossip, e qui finalmente, no, c'è forse una smentita alle voci che circolavano su una crisi tra Giulia De Lellis e Tony F, che si erano chiesti, no, in molti, se la coppia fosse arrivata al capolinea. Vista l'assenza di scatti insieme sui social, nessuna smentita esplicita, ma qualche nuova immagine di vita familiare bastata a spegnere le voci di una separazione imminente. Dopo il party casalingo tutto rosa, i genitori hanno organizzato per il primo compleanno di Priscilla una festa in giardino con amici e parenti, scegliendo un tema magico che portasse gli invitati nel mondo delle fiabe. Per un giorno grandi e piccoli si sono trasformati in elfi e fate, compresi appunto Giulia De Lellis e Tony F, che insieme alla piccola Priscilla hanno festeggiato il suo primo compleanno. Quindi diciamo che è una sorta di smentita, ripeto, tramite immagini alle voci che circolavano e che continuano a circolare su una presunta crisi, addirittura di una separazione dei due.
1: Radio Italia 1.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, da giovedì partirà questa iniziativa davvero molto interessante di Fabbriche Aperte, questo tour gratuito negli stabilimenti dove si crea valore. Nel torinese saranno 77 le aziende aperte al pubblico. Ecco, quindi 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi. Ecco, quindi si potrà fare un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono molto bene ogni reparto come le proprie tasche. Quindi segnatevi questi 3 giorni, 15, 16 e 17 ottobre, con questa iniziativa di Fabbriche Aperte.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcarlo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Yeah! J-Ax, vita, morte e miracoli. Allora c'è un appuntamento da non perdere, perché arriva il prossimo weekend nel Monferrato Cioccolato, nel Monferrato, la storica manifestazione dedicata al cioccolato. Il Monferrato si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più golosi e attesi dell'autunno. Domenica 18 ottobre le vie di Altavilla Monferrato in provincia di Alessandria si animeranno per ospitare la celebre manifestazione enogastronomica promossa dal comune con il prestigioso patrocinio della regione Piemonte e della provincia di Alessandria, una tradizione che si rinnova da oltre 20 anni, trasformando il paese in una vetrina a cielo aperto per i grandi maestri cioccolatieri e per la valorizzazione del territorio. La giornata, lo ricordiamo, prenderà il via ufficialmente alle ore 10 con l'apertura degli spazi espositivi, dove sarà possibile scoprire e degustare creazioni artigianali di ogni tipo. Quindi non perdete questo appuntamento domenica 18 ottobre presso le vie di Altavilla Monferrato in provincia di Alessandria, con cioccolato nel Monferrato.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

Annalise Madame amica, e allora non perdete anche questo appuntamento, e soprattutto per chi è in cerca di lavoro, il 14 e 15 ottobre Io Lavoro torna a Torino all'Inalpi Arena per inaugurare un nuovo ciclo di eventi che dall'autunno 2026 al 2029 porterà opportunità di lavoro orientato e formazione di numerosi territori piemontesi. Dopo 20 anni di attività e oltre 265.000 persone coinvolte, la manifestazione promossa da Regione Piemonte e organizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro riparte con un programma che mette al centro persone, imprese, competenze, con iniziative rivolte a pubblici diversi in tutte le fasi del percorso individuale, formativo e professionale. Quindi da non perdere il 14 e 15 ottobre all'Inalpi Arena a Torino con questo appuntamento Io Lavoro. Ecco, e quindi c'è il via al nuovo tour in Piemonte.

0: Biagio Antonacci e Saif Spirituale. Allora abbiamo il messaggio audio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Davide, buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, tutto bene? Grazie. Allora Davide, mi faresti sentire una mannoia oggi? Scegli tu quella che vuoi. A me piacciono tutte, quindi non c'è problema.
0: Così mi
1: invita. E ti do un bacio grande. A domani. Ciao Davide.
0: Ciao, un bacione. Allora, sai che avevo proprio voglia da un po' di giorni di ascoltare questa canzone che poi porto nel cuore davvero da tantissimi anni, di Fiorella Mannoia. Si intitola Torneranno gli angeli.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Preparatevi perché tra poco arriveranno tanti tanti altri appuntamenti in giro per il Piemonte e non solo, e poi come ogni giorno anche le notizie legate al mondo del gossip e della televisione.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Ehi, hai visto questi prezzi?
4: Mai!
3: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la 6ª giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri insieme al Napoli aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capo al debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
9: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
10: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
9: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitra invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
11: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
8: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.

0: E i tempi cambiano, c'è niente da fare. Anche il pranzo cambia, perché oggi è cambiato il rituale: meno pasti scanditi da antipasto, primo, secondo e contorno, come eravamo abituati un po' di tempo fa. E invece ci sono più occasioni per mangiare fuori casa, anche in momenti diversi della giornata, scegliendo una sola portata, piccoli piatti o assaggi da condividere. Dipende, appunto. La tavola italiana cambia forma. Negli ultimi 10 anni il pranzo ha progressivamente perso la sua centralità come pasto principale, passando dal 78,2 al 63,3%, mentre la quota di chi lo consuma a casa è scesa dall'84,5 al 72,9. E quando si mangia fuori, soprattutto in pausa pranzo, oltre 6 italiani su 10 scelgono ormai una sola portata, mentre appena il 17% resta fedele alla tradizione con la formula delle 3 portate. E qui stiamo parlando di antipasto, primo, secondo e contorno. Quindi è cambiata anche la formula del pranzo.
1: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Allora, sabato 17 ottobre torna nei negozi Novacoop Dona la Spesa, la giornata di raccolta alimentare organizzata dalla cooperativa in collaborazione con le associazioni e le realtà no profit locali. L'iniziativa coinvolgerà 63 punti vendita in Piemonte e Alta Lombardia, dove soci e clienti potranno contribuire con una donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Allora, non so se qualcuno di voi ha visto la trasmissione di Piero Chiambretti, ecco, durante la puntata del suo programma Finché la barca va, il programma in onda su Rai 3 in diretta, quando alcuni agenti hanno fermato l'imbarcazione sulla quale il conduttore stava conversando con Giampiero Mughini, una scena talmente surreale da sembrare una delle tante provocazioni televisive di Chiambretti, che non ha perso occasione per scherzare sulla situazione. Ma questa volta in realtà non si trattava di uno scherzo organizzato dalla produzione. L'episodio è avvenuto mercoledì 7 ottobre durante la trasmissione condotta dal presentatore piemontese sulla terza rete Rai. La particolarità di Finché la barca va è proprio la sua ambientazione. Il programma viene realizzato in diretta a bordo di un'imbarcazione che naviga lungo il Tevere attraversando Roma, mentre Chiambretti conversa con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura. Quella sera c'era Giampiero Mughini, lo scrittore opinionista, era tornato in televisione per raccontarsi in una lunga intervista quando qualcosa di assolutamente imprevisto ha attirato l'attenzione del conduttore. Sulla banchina del fiume erano comparsi due agenti di polizia intenzionati a richiamare l'attenzione della troupe. Chiambretti si è immediatamente accorto della loro presenza e, anziché ignorare quanto stava accadendo, ha deciso di trasformare l'imprevisto in un momento di televisione.

questa è una di quelle canzoni che fa sognare, no? Karol G e Bruno Mars con Still. E a proposito di sognare, chi è che non sogna di vivere in un castello? Ecco, allora potete continuare a fantasticare di poter vivere in un castello, perché prosegue la stagione di Castelli Aperti, la rassegna che valorizza e promuove il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte. Domenica 18 ottobre le dimore storiche del circuito tornano ad accogliere i visitatori per una giornata tra sale affrescate, torri, parchi e panorami che raccontano secoli di storia, arte e tradizioni. Allora, ecco alcuni dei castelli aperti nella provincia di Torino. Ad Aglie sarà aperta e visitabile la villa Il Meleto, casa di Guido Gozzano, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. Ad Arignano, al castello delle Quattro Torri, si può visitare dalle 15 con prenotazione obbligatoria sul loro sito. Caravino, il castello e parco di Masino. A Foglizio, il castello di Foglizio, con visite guidate alle 15, 16 e 17. A Piossasco invece c'è la casa Laiolo con orario dalle 10 alle 13, mentre a Pralormo si potrà visitare il castello di Pralormo e a San Secondo di Pinerolo il castello di Miradolo. Insomma, questi sono alcuni appuntamenti con l'iniziativa Castelli Aperti per domenica 18 ottobre in Piemonte.

Finalmente una buona notizia, perché è stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse ieri sera. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: diciamo che ha cambiato completamente vita, perché lontana dai riflettori di Hollywood, Pamela Anderson ha trovato una nuova dimensione tra rose, pomodori e ortaggi. Perché? Perché l'attrice 59enne ha trasformato la proprietà di famiglia sull'isola di Vancouver in Canada in un grande giardino che oggi non è soltanto il suo rifugio personale, ma anche una risorsa per la comunità locale. Parte del raccolto finisce infatti nelle case dei vicini, nelle scuole, nelle mense per i più bisognosi e nei banchi alimentari. Una passione nata durante l'infanzia che negli anni è diventata anche il simbolo della sua rinascita. Bello, mi piace. No, l'idea di cambiare vita e praticamente avvicinarsi alla passione, no, che si aveva quando si era più giovani. E con questa notizia si chiude l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo giovedì come sempre. Domani non andrò in onda, giovedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Quindi mi raccomando, fate i bravi, io vi aspetto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia della bella musica qui su Radio Italia 1, le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le mie amate interviste e rubriche che faccio ovviamente nel corso della settimana. Adesso proseguiamo con il recuperabile, rimanete su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Teddy Swims, Break Up in Brothers. Allora, sono le 12:20 qui su Radio Italia 1 e vi parlo di questo club a Milano. L'ho trovato questa notizia su digitale.it. Allora, a Milano c'è questo club musicale in cui sono vietati gli smartphone. Sapete chi è il direttore artistico? Marco Mengoni. Dal 5 novembre al 19 dicembre il cantante si esibirà in questo locale ridisegnando le regole dei live. Si chiama Allo Sbagliato e sorge negli spazi dell'ex Teatro Principe di Viale Bligni, il club in cui Mengoni porterà la sua musica il prossimo mese. Allora, nelle 26 serate in programma, l'artista vuole cambiare prospettiva dopo l'esperienza negli stadi. In un momento storico dove tutti suonano in posti grandi, io invece volevo un posto intimo, volevo stare vicino casa in un posto comodo e più a contatto con il pubblico e con i musicisti. Da qui la decisione di vietare l'uso dei cellulari nel corso dell'evento alle 500 persone che potranno assistere ogni sera. Sarà un club offline. I telefonini non saranno sequestrati ma messi in una custodia sigillata per non farli usare, non perché ci sia qualcosa da nascondere, ma per godersi il contatto diretto con le persone. Il progetto di Mengoni appare molto chiaro, ovvero avvicinarsi al suo pubblico in un contesto più intimo. A regnare sarà completamente l'istinto, con scalette che potranno essere preparate anche la mattina stessa del live, perché Allo Sbagliato la regola è proprio fare ciò che si vuole. Quindi Marco Mengoni predilige proprio un contatto con i suoi fan diretto, senza l'interposizione comunque del cellulare, perché tante volte, io per prima l'ho fatto, in alcuni concerti non li guardi i concerti, li guardi attraverso il tuo schermo, invece di sentire gli odori, di respirare, di conoscere le persone, di farti catturare dalle vibrazioni in quel momento, di tutti insieme, di stare lì in un posto sentendo il tuo artista preferito, la musica. E invece noi tutti vincolati dietro uno smartphone. Io l'approvo questa decisione di Marco, anche se è stato molto criticato, devo dire. Adesso proseguiamo invece con i Maroon 5, Love Is Like.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

settembre, due settimane su Radio Italia 1. Allora, una notizia da leggo.it. Allora, circa 7.000 dollari all'anno, poco più di 6.000 euro, pensate, per recuperare tempo da dedicare alla famiglia e alleggerire il peso dell'organizzazione quotidiana. Allora, vi parlo di questa scelta che Maria Satira, dirigente nel settore del marketing, studentessa di un master MBA part-time e madre di due bambine piccole, ha raccontato a Business Insider. Da due anni si affida a una collaboratrice che non si limita alle pulizie. È una household manager, cioè un assistente familiare incaricata di coordinare e svolgere le attività necessarie al funzionamento della casa. Cioè, pensiamoci bene a quanto potrebbe tirarci su una costola una figura del genere. Allora, una delle figlie non ha ancora compiuto 4 anni e anche il marito ha un'agenda impegnativa. Imprenditore nell'edilizia, nel settore immobiliare, può arrivare a lavorare anche 60 ore alla settimana con telefonate a qualsiasi ora. A questi ritmi si aggiungono gli appuntamenti delle bambine, chiaramente le visite mediche, le attività extrascolastiche, gli impegni sociali. Allora, Satira descrive una settimana in cui la famiglia ha dovuto incastrare 4 visite dal medico, lezioni di ginnastica e arte, un matrimonio e una festa di compleanno. Nonostante gli appuntamenti, la casa è rimasta in ordine, i pasti sono stati preparati regolarmente, le bambine hanno sempre avuto vestiti puliti. Lei è riuscita anche a trovare il tempo

0: andare dal parrucchiere. L'idea di cercare un aiuto con queste mansioni è nata circa 2 anni fa, mentre Satira era incinta della seconda figlia. In quel periodo seguiva già il master MBA, ristrutturava un'abitazione e organizzava un trasloco dopo aver scoperto sui social l'esistenza della figura professionale della household manager. Ha pubblicato poi un annuncio nei gruppi Facebook della propria zona e l'ha trovata. Ma qua esistono le household manager? No, solo per capire, ma quanto cioè mi tolgo tutto per la household manager. Voi cosa fareste? Rinuncereste ad altre cose? Non lo so, magari andare una volta in meno dall'estetista, dal parrucchiere, comprare dei vestiti, non lo so, per avere una household manager che vi organizza proprio la vita di casa, la vita domestica. Quindi io sì, posso dire io sì, ecco, anche se ho una figlia sola e un cane, però direi che lo farei assolutamente. Fatemi sapere se voi lo fareste, poi bisognerebbe vedere ovviamente i costi, perché come minimo ci vanno 2 stipendi, anche 2 begli stipendi secondo me per mantenerla. 347-049-3131 il numero per interagire con me se vi va. Adesso andiamo in musica con Giordana Angi, Dammi un bacio.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Madonna e Peggy Gou, I Feel So Free. Allora, con questa canzone io vi saluto, ma vi do appuntamento a domani sempre nell'ora con la Mucchi dalle 12 alle 13. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro ovviamente buon pranzo come tutti i giorni, continuate ad ascoltare il palinsesto di Radio Italia 1, la buona musica di Radio Italia 1. Tra poco Federico Sartore, a domani dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
3: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduci da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
5: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
6: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita il sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con Federico, eccomi pronto anche quest'oggi per stare insieme a voi per le prossime due ore. Le passeremo insieme in diretta su Radio Italia 1 con notizie leggere, sicuramente quelle che arrivano dal mondo dello spettacolo, dei VIP, delle celebrità, un po' di curiosità anche quest'oggi per stare in compagnia nell'arco di questa pausa pranzo fino alle 15 in diretta su Radio Italia 1 con il gossip è servito. Spazio anche per tutti i vostri messaggi, per mettervi in contatto diretto con noi potete farlo attraverso un messaggio di testo oppure audio. Il numero è il 347 049 3131, da utilizzare attraverso WhatsApp. Naturalmente vi ricordo di scaricare anche l'app di Radio Italia 1, gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone e ci portate sempre con voi a portata di dito. Partiamo dalla musica dei Tiro Mancino, gennaio 2016. La tua musica.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa questa

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Anotr con 54 Ultra su Radio Italia 1. Allora, oggi al Gossip è servito, partiamo da questa voce che circola con una certa insistenza negli ambienti dello spettacolo e trova conferme sempre più concrete ultimamente. Tra Giulia Salemi, 33 anni, e Pierpaolo Pretelli, di 36 anni, la relazione sarebbe giunta definitivamente al capolinea. A lanciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram ha dipinto un quadro ben diverso dalla semplice maretta di coppia. Secondo il cronista, infatti, non si tratterebbe affatto di una fase turbolenta passeggera, ma di una vera e propria rottura, e ne ha indagato motivi e risvolti anche Parpiglia. Le indiscrezioni sulla fine della convivenza si rincorrevano già da diversi giorni, e ora però pare che i due ex volti del Grande Fratello VIP abbiano deciso di interrompere la quotidianità sotto lo stesso tetto per andare a vivere in due abitazioni distinte. Un addio che, stando ai rumors, sarebbe maturato senza traumi o scontri accesi. L'intenzione comune resta quella di mantenere un rapporto sereno e cordiale, soprattutto per continuare a remare nella stessa direzione nell'educare e nella crescita del loro piccolo Kian, nato a gennaio 2025. I segnali di una distanza del resto non sono mancati nemmeno sul fronte pubblico. Durante l'appuntamento di ieri della Vita in Diretta su Rai 1, Giulia Salemi è stata ospite del conduttore Alberto Matano. In apertura di trasmissione il giornalista l'aveva stuzzicata preannunciando di avere in serbo una domandona, un quesito al quale Parpiglia, poco prima della messa in onda, aveva fatto esplicito riferimento via social, chiedendosi se il padrone di casa avrebbe interrogato, insomma, l'influencer proprio sulla fine del legame con Pretelli. Il momento della verità però è sfumato sul finale. Guarda un po', Matano ha chiuso il collegamento spiegando che il tempo è finito, te la farò la prossima volta, ma guarda un po', lasciando il dubbio nell'aria, ma confermando implicitamente l'imbarazzo del tema. A questo episodio si aggiunge quanto accaduto pochi giorni prima nel podcast dell'influencer italo-iraniana Non lo faccio per moda, in quell'occasione era stata la Salemi a intervistare Matano, e quando il conduttore ha toccato il tema del matrimonio chiedendole in modo malizioso se fosse sposata, Giulia ha cambiato repentinamente argomento, glissando senza nascondere la volontà di non addentrarsi nella propria sfera sentimentale. A fronte del clamore mediatico e del susseguirsi, insomma, di rivelazioni da parte dei due diretti interessati, continua a regnare il silenzio, nessuna smentita, nessuna conferma ufficiale sulla conclusione del loro rapporto, ma probabilmente soltanto una questione di tempo.
1: Radio Italia 1.

0: Watch It Burn con Katy Perry qui su Radio Italia 1 con Federico fino alle 15 con me diretta per occuparci anche di questo avvistamento sui mezzi pubblici di due principesse. Nessun cappellino tattico o lente scura per così mimetizzarsi tra la folla, tra i pendolari e i turisti che affollano quotidianamente i vagoni della metropolitana di Londra, si sono sedute due passeggere d'eccezione, a quanto pare, la principessa del Galles, Kate Middleton, e la figlia, undicenne, Charlotte. Un pomeriggio di shopping, mamma e figlia evidentemente, nel cuore della capitale britannica, è iniziato con un viaggio sui mezzi pubblici che ha lasciato di stucco i cittadini presenti a bordo, sorpresi così di trovarsi faccia a faccia con i membri della famiglia reale, alzando lo sguardo, no, magari per un momento, dal proprio smartphone. Per il loro spostamento madre e figlia hanno scelto la Elizabeth Line, la linea ferroviaria che attraversa il centro cittadino, inaugurata nel maggio del 2022, dedicata proprio alla defunta regina Elisabetta II in occasione del suo giubileo di platino. A documentare la rara uscita privata è stata una passeggera, Aislinn Condra, autrice di un video amatoriale diffuso rapidamente in rete. Secondo la sua testimonianza, le due reali sono salite a bordo della stazione periferica di Slough per poi scendere alla centralissima fermata di Tottenham Court Road, e a vegliare su di loro c'era presente unicamente un discreto dispositivo composto da tre addetti alla sicurezza, una scorta contenuta che ha permesso alle principesse di godersi il tragitto in totale tranquillità, mostrandosi rilassate, arrivando persino a conversare con le persone sedute sui sedili di fronte. Se per Kate Middleton l'utilizzo della rete della metropolitana londinese, l'underground, rappresenta un tuffo nel proprio passato borghese, la principessa era già stata avvistata in metropolitana, riuscendo in alcune occasioni a viaggiare in totale anonimato, per Charlotte si è trattato con ogni probabilità del battesimo in assoluto sui trasporti pubblici, un'esperienza inedita che, secondo le indiscrezioni, sarebbe nata da un'esplicita richiesta proprio dell'undicenne nei giorni in cui il fratello maggiore ha lasciato casa per trasferirsi al prestigioso college di Eton, un desiderio che la principessa del Galles ha esaudito evidentemente di buon grado, quindi assecondando la sua ferma e nota volontà di garantire ai figli, per quanto compatibile con i vari rigidi protocolli di corte, delle concrete esperienze di assoluta normalità. È un assaggio di vita quotidiana per imparare fin da piccoli la prima vera regola di ogni londinese, e cioè mind the gap.
1: Radio Italia 1.

0: Annalisa e Madame con Amica qui su Radio Italia 1. C'è un interrogativo che aleggia quest'oggi, insomma, dopo le nozze della giornalista del TG1 con il collega Francesco Bechis, Giorgia Cardinaletti è per caso in dolce attesa, ci si chiede. Le nozze sono state celebrate sabato 10 ottobre nelle Marche a Fabriano. A porlo ai lettori l'interrogativo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter dedica uno spazio alla coppia protagonista di una giornata che l'ha vista al centro dei festeggiamenti riservatissimi, proprio come lo è stata tutta la sua storia. Nascondono un segreto? Giorgia in dolce attesa, si chiede il giornalista, postando alcune immagini degli sposi che dopo un anno hanno coronato un amore sempre tenuto al riparo dai social e dal gossip. Giorgia Cardinaletti ha 39 anni, uno dei volti del TG1. Dopo la formazione alla scuola di giornalismo di Perugia ha iniziato il suo percorso professionale anche nella redazione di Ancona del Resto del Carlino prima di approdare in Rai. Ha lavorato a Rai News 24, seguito la Formula 1 come inviata, condotto appuntamenti sportivi come la Domenica Sportiva. Francesco Bechis, 8 anni più giovane, giornalista del Messaggero, si occupa soprattutto di politica ed economia. Il padre è il direttore di Open Online, Franco Bechis, mentre la mamma è la giornalista di TV 2000, Monica Mondo. Dopo il diploma al liceo classico Dante Alighieri di Roma, si è laureato all'Università Luis Guido Carli di Roma in scienze politiche. La relazione tra i due è rimasta a lungo riservata fino alle prime indiscrezioni e agli indizi che hanno progressivamente confermato il loro legame. Le pubblicazioni matrimoniali comparse al Comune di Roma e l'anello mostrato da Cardinaletti hanno poi reso sempre più concreto il matrimonio. Nella stessa newsletter Parpiglia racconta anche di un dettaglio social che riguarda Cesare Cremonini, ex fidanzato di Giorgia Cardinaletti. Il cantautore e la giornalista sono stati fidanzati per un anno e mezzo, separando le loro strade circa 2 anni fa, e a questo proposito sembrerebbe che nel giorno delle nozze della sua ex lui abbia smesso di seguirla su Instagram, ha fatto sapere il giornalista, allegando alla schermata che mostra appunto l'assenza di Giorgia Cardinaletti tra le poche migliaia di persone che Cremonini segue su Instagram.
1: Radio Italia 1.

0: Levante, la sua ruggine, il suo ultimo singolo fresco fresco di uscita. Salutiamo anche il nostro amico Sandro dalla Sardegna, se possibile vorrei ascoltare, mi scrive al 347 049 3131 attraverso WhatsApp, vorrei ascoltare la canzone di Emma Marrone, Antidroga. Grazie mille Sandro di Abbasanta, buon pomeriggio Sandro, eccoli qui, Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga.
1: Radio Italia 1.

0: Runaway con Lady Gaga, 12 su Radio Italia 1 in questo martedì 13 di ottobre, le 14:08 in questo preciso istante. Il nostro gossip è servito, riparte la nostra seconda ora insieme fino alle 15 con tutti i vostri messaggi, il 347 049 3131 per messaggi di testo e anche audio attraverso WhatsApp. Ripartiamo anche con la musica di Noemi, Tu cosa fai stasera?
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

The Day That I Die, Lewis Capaldi su Radio Italia 1. Allora, ci sono ex che si evitano, ex che si fanno causa, e poi c'è Toby Maguire che il divorzio lo firma e dopo neanche 3 settimane si ritrova a pronunciare la formula "vi dichiaro marito e moglie". Ma quella della sua ex è successo alle Hawaii. Maguire ha officiato, pensate, le nozze di Jennifer Meyer e dell'imprenditore Geoffrey Ogunlesi, celebrate sabato scorso al Four Seasons Resort di Lanai, la 6ª isola più grande dell'arcipelago delle Hawaii. A dare la notizia è stata Page Six, ripresa poi da Mezzo Mondo. La cerimonia è arrivata a poche settimane dal momento in cui i due sono stati dichiarati legalmente single al termine di un divorzio, tra l'altro lunghissimo. I conti sono presto fatti. In pratica, il 21 settembre lo status legale cambia. Il 10 ottobre lei dice sì a un altro uomo. 19 giorni con il procedimento che, a quanto risulta, è stato suddiviso. Il vincolo matrimoniale è sciolto, ma alcune questioni restano ancora aperte. Comunque, nell'ambito di un accordo più ampio. Geoffrey Ogunlesi, il figlio del miliardario nigeriano Adebayo Ogunlesi, avvocato e banchiere di investimento, cofondatore del fondo Global Infrastructure Partners, che controlla l'aeroporto londinese di Gatwick. Il figlio lavora nella musica, la stampa americana lo descrive come music executive. La coppia aveva debuttato sul red carpet al gala di Baby to Baby nel novembre 2023, l'organizzazione no profit di Los Angeles di cui Meyer è nel consiglio. Il fidanzamento è stato annunciato su Instagram nel 2024. Se il matrimonio era intimo, la lista degli ospiti no. Secondo i media americani c'erano Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos con la moglie Lauren Sanchez, e poi Kate Hudson con il fidanzato Danny Fujikawa, Courtney Cox, Rachel Zoe, con DiCaprio c'era anche la compagna, la modella Vittoria Ceretti, e in sala c'erano i figli di Maguire e Meyer, Ruby 19 anni e Otis di 17 anni. Per capire come si arrivi a un finale così, però, bisogna fare un passo indietro. Maguire e Meyer si sono sposati nel 2007 a Kona, sempre alle Hawaii. Hanno annunciato la separazione nel 2016, dopo 9 anni di matrimonio. Il divorzio però è arrivato molto dopo. Meyer ha presentato l'istanza soltanto nell'ottobre 2020, chiedendo l'affidamento congiunto dei figli. In mezzo, una convivenza civilissima tra ex. Nel 2022 Meyer ha definito la separazione la più bella esperienza della mia vita. In un post per la festa del papà ha chiamato Maguire "Ride or Die", cioè un amico che c'è sempre.

su Radio Italia 1 con Alesso e One Republic In Your Eyes, al nostro gossip è servito. Insomma, quotidianamente arrivano novità che riguardano questa storia particolare che lega il principe Domenico Antonio, o Antonio Domenico, insomma, no, Domenico Antonio, un pallavicino, e Manuela Arcuri. Sul numero di chi, in edicola questa settimana, parla per la prima volta lui, il principe, il cui nome è stato accostato in questi giorni a quello appunto di Manuela Arcuri, con voci persino di matrimonio, poi smentite Manuela Arcuri. Tutto parte da una foto pubblicata proprio da chi la scorsa settimana, nella quale il principe e l'Arcuri posavano insieme mano nella mano su un aereo privato della compagnia del nobile genovese, ma non c'è nessun matrimonio in programma, che dice ora il principe pallavicino, che aggiunge: non c'è nessun matrimonio a dicembre, in futuro chissà, con Manuela c'è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni. Lei è molto vicino alle attività della Fondazione Pallavicino e di Airidea. Abbiamo condiviso molto, siamo conosciuti e ci siamo conosciuti sempre meglio. Alla domanda se si è innamorato o meno dell'attrice, il principe risponde: chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri il tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage. Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali. Il principe racconta di aver conosciuto l'Arcuri attraverso la Fondazione Pallavicino. Manuela aveva realizzato fotografie e servizi per noi, è stato un incontro quasi casuale. Poi è diventata anche testimonial di Airidea. L'amicizia è cresciuta negli anni, più le persone si frequentano più diventano amiche. Ribaltando la domanda, cioè se l'Arcuri si è innamorata di lui, il principe risponde: chi ha detto che Manuela è innamorata? Spero che si possa innamorare, che sia un po' innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Domenico e il principe sono la stessa persona, non si possono separare. Il carattere di una persona comprende anche la sua posizione.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: E allora siamo arrivati ai saluti, i saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Qui al Gossip è servito su Radio Italia 1, ci ritroviamo domani dalle 13 alle 15, di nuovo insieme in diretta. Invece tra pochissimo c'è la nostra Super Simo con il suo spazio di 3 ore nella parte centrale del pomeriggio, socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 spazio anche a Sergio Melito per Gossip Play. Grazie a tutti, buon pomeriggio, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio: Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Osservara alle 15.10 di questo martedì 13 ottobre, una bellissima giornata calda, molto molto bella, autunnale, e siamo qui in onda come ogni giorno dalle 15 alle 18 per quello che mi riguarda, con Socializzando con la Simo, le belle song national e international qui su Radio Italia 1 vi terranno compagnia insieme ai vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp sul quale inviarli, ovviamente le nostre notizie sui nostri artisti, sui nostri viponi, guardandole proprio dalle loro pagine social, ma non solo, anche le news e sul territorio. Ma iniziamo subito con la musica international, perché arriva Alice Warren con la sua Ordinary, brano molto molto richiesto dai nostri Radio Italia 1. Tra poco vi ricorderò il numero su quale mandare i vostri messaggi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rosa Chemical con la sua Mamma Mia, suonata qui su Radio Italia 1. Salutiamo ancora tutti i nostri Radio Italia 11 che sono in ascolto in questo momento. Vi ricordo il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi, sia audio che scritti, che è il 347-049-3131. Lo ricordo, 347-049-3131, un numero preziosissimo e importantissimo da mettere nei vostri dispositivi mobili, memorizzarlo per scegliere le vostre canzoni. Quindi dediche e richieste, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Se siete nel web e state navigando e trovate qualche news curiosa, forniteci il link, il numero prezioso di Radio Italia 1, verificheremo che non sia una fake e ne parleremo insieme. Sicuramente non è una fake quella di cui andremo a parlare tra poco, perché hanno fatto anche un po' ridere tutta Italia. Andremo a parlare di Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Cosa hanno combinato ieri sera? Ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli. Genova e Napoli, due belle città e due grandissimi cantanti che hanno legato insieme appunto la passione e l'amore per le loro città. Allora, un fuori programma, no? Durante la puntata del Grande Fratello VIP ieri sera, Valeria Marini e Carmen Di Pietro vengono chiamate nella nuvola da Ilary Blasi per decidere se tenere o no uno specchio rotto, lo specchio rotto di Carmen, una questione domestica, no? Che poi si concluderà con la scelta di buttare via dentro dell'acqua questo specchio. Comunque, mentre le due si preparano a fare il tutto, praticamente Carmen tenta di salire in braccio a Valeria, che perde l'equilibrio, finisce a terra rovinosamente davanti a tutti. Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico. Comunque alla fine si è praticamente rotta un dente e quindi doveva essere un gioco, in realtà però è finito abbastanza male, quindi alla fine è stata comunque guardata, controllata dai medici, poi rassicuriamo, sta bene assolutamente, però è stato un siparietto che ovviamente oggi è diventato un video virale, quindi se non l'avete visto basta andare sul web, troverete sicuramente il video della caduta di queste due fanciulle che, pensando di poter solamente giocare, ridere e scherzare, in realtà si stavano facendo veramente del male. Quindi seguire la Marini è, provate a vederlo, fa veramente ridere, ma perché lei è ovviamente una persona molto molto ironica e autironica, quindi ieri sera hanno dato il meglio veramente di loro, dobbiamo dirlo.
2: Radio Italia 1.

0: Allora andiamo a salutare tutti i nostri radiotele unici che ci scrivono al 347-049-3131. Ci raccontano che martedì e sono già stanchi. Ah, bello, però mi piace questo messaggio di Alberto che dice: sai Simo, è martedì e sono già stanco. Mi faresti sentire Settembre con Lentiggini, ultimo singolo per Settembre, tra poco lo ascoltiamo. Vado a salutare anche Elisabetta che ci ascolta dall'ufficio, ci ascolta dall'app, quindi se non l'avete ancora scaricata l'app di Radio Tele 1, fatelo in modo da poterci portare con voi su tutti i dispositivi mobili. Allora, caro Alberto, visto che hai richiesto Settembre con Lentiggini, ci ascoltiamo I consigli per gli acquisti e poi arriva subito per te.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affida

0: è al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimani

Pink, Feel Everything. Allora, parliamo di Jovanotti, che sarà la festa del cinema di Roma. Mi getterò nella mischia, dice in un post. Lorenzo Cherubini partecerà proprio alla premiere di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, il documentario ne abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Anche Lisa prenderà parte all'evento, capitolino, ma tantissimi altri viponi ci saranno, quindi domani vedremo sicuramente tante tante belle notizie. Anzi, venerdì 16 c'è la premiere, quindi lunedì poi ne parleremo. Vorrei essere invisibile la sera prima e scomparire tra le poltrone del cinema, ma non sarà possibile, quindi mi getterò come sempre nella mischia e come sempre con molta gioia, confessato proprio Jovanotti su un post. Andatelo a vedere, molto molto bello, interessante. Sarà sicuramente molto emozionato in questo momento, lui ha già visto il suo documentario, si è anche commosso ma si è anche stupito e divertito, e quindi lo vedremo alla festa del cinema di Roma e ne parleremo ovviamente anche venerdì 16 ottobre, che poi ci sarà la premiere. Ce lo ascoltiamo Jovanotti, regia, certo, con l'ultimo singolo con Samurai J, Le foglie di tè.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e 15 di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. La tua

Robin Schulz con la sua Bad Times apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, sono in vostra compagnia ovviamente con i vostri messaggi scritti e audio che arrivano al 347-049-3131. Allora tra poco andremo a parlare anche di Cesare Cremonini, lo facciamo subito regia? Lo facciamo subito, dai, Cesare Cremonini è in studio, lo vediamo in questa foto che sta provando qualche brano e scherza con Malika Ayane. Lei Malika Ayane lo sapete che è stata anche una sua fidanzata e sarà proprio Malika Ayane ospite nel nuovo disco, quindi questa traccia che si chiama Amateur uscirà il 23 di ottobre. C'è anche la Malika Ayane, poi c'è Salmo, c'è Fabri Fibra, ci sono un sacco di featuring, ma vediamo in questo momento al mixer lei e lui che stanno proprio lavorando e stanno ascoltando la canzone, quindi farà parte della canzone anche il singolo Paparazzi che ci andiamo a ascoltare adesso.

E l'ultimo singolo di Baby K è Gue con Amore Dilemma. Vado a salutare Alessia che al 347-049-3131 ci richiede Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Dopodiché continueremo con le nostre news socializzando con la Sim. Dobbiamo parlare di Fabrizio Corona, che non ha proprio trattato in modo educato una giornalista, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso per te Alessia, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ecco, la sentiamo già in sottofondo. Tra l'altro mi dici, ci scrivi che è una canzone che ti ricorda molto l'estate, è vero? Infatti è una canzone che abbiamo fatto ascoltare, abbiamo apprezzato molto durante l'estate 2026. Grazie Alessia per essere in ascolto.

0: Francesca Michelin, una donna non può, ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radio alle 11, vi servirà ascoltare Muoversi in Piemonte. Noi ci riascoltiamo fra pochissimo qui in diretta con la Simo, socializzando con la Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

16.45, 15.45. Mi sono persa un'ora, regia. Vabbè, sono indietro di un'ora, c'ho il fuso orario nel cervello. Stai ascoltando Radio Italia 1, sempre in compagnia della Sima, questo martedì 13 ottobre. Come sta andando? Fatemelo sapere. E fatecelo sapere al 347-049-3131. Io mi sono soffermata su un altro video virale di oggi, quello di Corona, che maltratta, diciamo così, non è neanche un maltrattamento, è un po' maleducato, un po' alla Corona, una giornalista.

0: Allora, l'ex re dei paparazzi offende una giornalista professionista che è Barbara Tarricone. Cos'è accaduto? Allora, praticamente sono a questo al Matera Fiction Festival, che ieri si è proprio questo festival è un po' diventato un'esplosione di, no, non dico di insulti, ma quasi, perché anche tra la gente comunque si vede nel video che qualcuno un po' di polemica l'ha fatta. Comunque la conduttrice parla lui di falsissimo, parlano di falsissimo, lui dice che falsissimo è un programma giornalistico di inchiesta, e questo è il punto, di inchiesta, che passa dalla storia della comunicazione alla storia di quello che i personaggi puntini puntini, sappiamo tutti cosa fanno. L'anno giornalista, che comunque riconosce ovviamente una bella e brava bravura nella comunicazione di Fabrizio Corona, dissente e dice: dai, inchiesta no, inchiesta no. Lui si arrabbia, dice: ma come no, mi alzo e me ne vado. E forse avrebbe fatto cosa gradita e anche bella. In realtà non se n'è andato. Ovviamente è stata un po' una minaccia. Allora dice: se qui mi avete mandato un incapace che dice che vuole fare la giornalista, non capisce un cavolo, mi alzo e vado via. Poi ho cominciato a urlare: falsissimo, il primo programma d'inchiesta, più di report, era Nucci, insomma, ne ha detti di tutti i colori. Quindi alla fine, un po' infastidito dalla piaga dell'intervista, ha interrotto il confronto cercando un po' il supporto dell'organizzazione in sala, per poi scagliarsi ancora contro la conduttrice. Veramente è un video, dovete vederlo, perché comunque si sa che lui è un po', no, così diciamo, testa calda, però in quel momento lì c'è stata una bagarre veramente incredibile, dove anche la povera giornalista non sapeva più che cosa fare. Vediamo nei prossimi giorni che cosa succederà, se oltre agli insulti ci saranno denunce e quant'altro. Sicuramente sì, si andrà sicuramente per vie legali, perché poi quando c'è Fabrizio Corona di mezzo non puoi non andare per vie legali.
1: Radio Italia 1. Let's go.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Senza te.
1: L'Ortes con Senza te, anche lui nel pomeriggio musicale di Radio Italia 1. Ovviamente anche l'Ortes lo potrete richiedere qui al 347-049-3131. Lo so, arrivano i commenti di questi video virali, ne abbiamo parlato prima. Uno è quello della Valeria Marini con la Carmen Di Pietro che fanno un bel ruzzolone per terra e la Marini si scheggia un dente, comunque si fa male, e l'altro è quello di Fabrizio Corona. Questo secondo me è un po' più insomma, facciamoci delle domande, un po' più toccante dal punto di vista culturale. Fabrizio Corona, che praticamente un po' mi insulta, se possiamo dire, no? Una giornalista professionista, tra l'altro, quindi per il fatto di aver detto che il Falsissimo non è un programma di inchiesta. Lui si è attapirato molto. Vedete comunque tutto sui social, sulla pagina di Fabrizio Corona e anche di Barbara Taricone. Tra poco entreremo nella terza ora di Diretti Copone della Simo. Vi ricordo che dalle 18 alle 20, ovviamente come tutti i giorni, c'è in onda il nostro e il vostro Sergio Melito, quindi potrete continuare a richiedere le vostre canzoni, anche ad argomentare sulle news qui al 347 049 3131. Rientrando dopo le news parleremo di questa cioè di cosa è successo a bordo di un volo per New York. La protagonista è l'attrice Selma Blair, quindi parleremo assolutamente di lei. Parleremo anche di notizie dalle sul territorio. Fra poco
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia ore 21 tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio, opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
10: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
11: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
10: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
12: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
10: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
9: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: con il litorale apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Allora tra poco andremo anche ad ascoltare gli audio dei nostri rally alle 11, che credo siano i runner, vero? Sì, sono quelli che vanno a correre praticamente sempre. Allora loro mentre corrono ascoltano l'app, sull'app Radio Italia 1, corrono e mandano i messaggi mentre corrono, quindi sono messaggi che corrono, che vanno veloci come le loro corse. Sto scherzando. Avete richiesto Maluma e Shakira con Agua, e tra poco parleremo di quella bellissima attrice che ne ha combinata una veramente sul volo verso New York.
1: Radio Italia 1.

0: Benson Boone con la sua Man in Me, suonata qui proprio su Radio Italia 1. Allora, caos a bordo del volo per New York: è stata arrestata l'attrice Selma Blair, ha morsicato un osso e si è aggredito un poliziotto. Ecco, infatti proprio c'è stato questo caos, era in alta quota, quindi immaginate poi gli altri passeggeri. L'attrice americana è stata arrestata domenica a New York dopo aver dato un'escandescenza a bordo di un volo Delta Airlines diretto all'aeroporto internazionale JFK. Secondo quanto rivelato appunto da vari giornali, avrebbe aggredito fisicamente i membri dell'equipaggio e successivamente, ragazzi, anche qualcuno che era lì seduto praticamente vicino a lei. No, ma complimenti veramente. Allora, i membri dell'equipaggio, successivamente le forze dell'ordine e personale medico. Quindi, stando a una certa ricostruzione, anche gli audio delle comunicazioni di emergenza, l'attrice quindi avrebbe tentato di aprire il portellone dell'aereo in volo. Cioè, avete capito? Avrebbe tentato di aprire il portellone dell'aereo in volo. Fermata dal personale di bordo, l'attrice avrebbe reagito violentemente colpendo con un pugno un assistente di volo e mordendone un'altra, provocandone anche una lacerazione. Quindi la violenza c'è stata, quindi sicuramente ci sarà una causa, andremo sicuramente avanti, cause legali. Comunque ha perso completamente la testa e tra l'altro, una volta arrivata al pronto soccorso, avrebbe inoltre aggredito anche un'infermiera. Quindi denunce su denunce, ragazzi. Vabbè, ne vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà dopo questo caso.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia in colonnati tra Asti-Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: meravigliosa versione di Viva la Vita di Francesco Gabbani, con questo featuring che non andrebbe neanche disannunciato, perché la sua voce si riconosce all over the world, però è giusto annunciarla perché è stata una grande donna, una grande cantante, una grande interprete, Ornella Vanoni. Quindi ovunque tu sia, la nostra Ornellina sempre presente, un abbraccio e un bacio grandissimo. Siete pronti a bere la birra in Piemonte, a Torino? Perché ritorna l'Oktoberfest, ritorna la magia bavarese che conquista di nuovo tutta la città, quindi dal 17 di ottobre al 1 di novembre sono 16 giorni e sto dicendo 16 all'insegna della birra, che coinvolgeranno proprio la nostra città in una grande festa, la festa del luppolo, il sapore del luppolo, quindi non soltanto birra ma anche tanto tanto tanto cibo, quindi un momento, un rituale quasi, no? Quando ci si trova a bere la birra è un rito collettivo che da Monaco di Baviera arriva fino al nostro Piemonte, in questo caso fino a Torino, e ci geolocalizziamo alla Pellerina, quindi tutti a bere la birra. Non solo, ci saranno anche tantissime serate a tema, tantissime prelibatezze, quindi cucina bavarese, insieme anche a eccellenze piemontesi e trentine. Quindi mangeremo stinco di maiale, canederli, pollo di cherasco, formaggio di alpeggio e tanta tanta tanta birra, ovviamente essendo nella festa.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Fabrizio Moro con la sua niente da perdere. Allora, sicuramente questi due personaggi non hanno niente da perdere e stiamo parlando di Manuel Alcuri e il principe Pallavicino. Secondo voi è vero amore? Ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni e non si fa che parlare di loro. Il principe dice: condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali. Hanno una differenza di età veramente 30 anni, lui ce n'ha 80 e passa, la nostra Manuelina lo sappiamo. Alla domanda se si è innamorato dell'attrice, il principe risponde: chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage. Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali. Il principe racconta di aver conosciuto l'Arcuri attraverso la Fondazione Pallavicino. Manuela aveva realizzato delle fotografie e servizi per noi ed è stato un incontro quasi casuale. Poi è diventato anche è diventata una frequentazione, poi non soltanto più casuale, l'amicizia è cresciuta negli anni, più le persone si frequentano più diventano amici. Ribaltando anche la domanda e chiedendo se Manuela è innamorata di lui, il principe risponde: chi ha detto che Manuela è innamorata? Spero che si possa innamorare, che sia innamorata, questo lo spero, per il futuro è nelle mani di Dio. Hai capito? Quindi non si sbilanciano, però li vediamo sempre tanto tanto tanto insieme. Noi vogliamo credere che sia un'amicizia, però a un certo punto su alcuni giornali di gossip si è parlato anche di nozze, capito? Si è parlato anche di matrimonio. Lui ha un impero, ragazzi, vi dico soltanto che è un principe, ne abbiamo parlato gli scorsi giorni. Quindi secondo voi c'è vero amore sotto questi incontri?
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi.

0: 49 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: raga, Miss Italia, io qua ho un Mister Italia, ragazzi, Mister Italia 1.
1: Quel collo che hai, la cervicale.
0: Oh, male, non lo dire a tutta la popolazione.
1: No, no, lo deve sapere il mondo, vuole fare la giovincella, non sa che ha 33 anni ormai.
0: Per gamba,
1: è anziana.
0: Grazie.
1: Caro Simona, come stai?
0: Non ma ti guarda chiedo... che ti ha annunciato come Mister Italia 1. Chi? Perché vabbè, allora dito nella piaga canta
1: sì,
0: Miss Italia.
1: Ma lo sai che non okay? ci crede nessuno, no?
0: Ma come no, è vero.
1: Miss Nonnetto 2026.
0: Ma, no, ma non dire così assolutamente, per carità. Avercene di Sergio Meliti.
1: Sì,
0: di Sergi Meliti.
1: Senti, ti ho portato bene ieri. Hai visto che
0: bene.
1: Il toro ha vinto? Sei
0: grazie,
1: contenta?
0: Sono strafelice, altro che contenta.
1: Adesso
0: finalmente.
1: Siete quartultimi?
0: Dai, per piacere, allora okay. te la senti di non dire cavolate?
1: Ok, scherzavo, dai.
0: Te la senti di andare in diretta?
1: Sì, fino alle 20.
0: Oh,
1: fino alle 20.
0: Male. Quindi ti rilascio tutti,
1: va bene.
0: Oggi sono agguerriti più che mai, ok? Va bene.
1: Okay. Ciao Simona,
0: ciao,
1: cara.
0: Sergio, buona diretta.
1: A domani, ciao.
0: Grazie a tutti i nostri Radio Italia 11 che sono all'ascolto di Radio Italia 1 da questa mattina. Le nostre dirette vanno dalle 9 alle 20, quindi non perdetevi neanche una diretta, mi raccomando, e neanche una canzone. Vi auguro una splendida serata e vado via con la frase storica, quella della Simo. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza posto operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbulenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande è a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, con lui, quello delle 18. Dai, Sergio Melito, non dite che non avete mai sentito questo nome e cognome. Ogni pomeriggio vi tiene compagnia qui su Radio Italia 1. Eccomi, rientro nella persona, rientro nel conduttore. Sono Sergio Melito, salve. Buon martedì 13 ottobre, 18 e 11 minuti, pronti partenza, via. Tutti in carrozza, signore e signori, ne partono queste due ore scarse, direi, fino alle 20, in compagnia di musica e notizie, il solo scopo di farvi e di farmi fare da voi compagnia, ok? Ci facciamo reciprocamente compagnia, voi potete farmene scrivendomi, facendomi sapere che ci siete al 347-049-3131. Io cercherò in qualche modo di intrattenervi, di farvi pesare meno questa fine giornata, che per molti potrebbe essere stata una giornata dura, magari, e ancora ben lungi dal finire. 347-049-3131, benvenuti su Radio Italia 1, partiamo con Salmo.
2: Radio Italia 1.

0: faccio un altro shot. Ormai l'estate è già finita.
1: Allora, Salmo Flashback, con lui siamo partiti stasera. Tra poco vi parlerò invece di Io Lavoro, che torna a Torino domani e dopodomani all'Inalpi Arena per inaugurare un nuovo ciclo di eventi che dall'autunno 2026 al 2029 porterà opportunità di lavoro, orientamento e formazione in numerosi territori piemontesi. Ne parleremo tra poco.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: E chiavi del tuo

0: Con lentiggini. Allora, dicevamo, domani dopodomani torna Io Lavoro a Torino all'Inalpi Arena, quindi opportunità di lavoro, orientamento, formazione in numerosi territori piemontesi dopo 20 anni di attività e oltre 265.000 persone coinvolte. Questa manifestazione, che è promossa da Regione Piemonte e organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro, riparte quindi con un programma che mette al centro persone, imprese, competenze, iniziative rivolte a pubblici diversi in tutte le fasi del percorso individuale, formativo e professionale. Quindi ci saranno occasioni di incontro diretto tra imprese che cercano personale e persone che cercano lavoro. Il programma propone laboratori, esperienze pratiche, momenti di confronto dedicati alle scelte formative, alle competenze e alle trasformazioni del mercato del lavoro. Quindi, come dicevamo, per chi è in cerca di occupazione, una bella opportunità Io Lavoro, perché offre la possibilità di incontrare direttamente le aziende, conoscere le posizioni aperte e partecipare a colloqui di selezione, ok? Un centinaio di aziende, tra agenzie per il lavoro e aziende stesse in cerca di personale, hanno già aderito e saranno presenti con un proprio stand. Significativa anche la partecipazione delle scuole, sono già 700 le persone registrate. È possibile iscriversi online, quindi digitate Io Lavoro 2026 Torino attraverso il sito dedicato a Io Lavoro. Le registrazioni resteranno aperte anche durante le giornate dell'evento, quindi anche domani e dopodomani.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Bruera in direzione Aosta e tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, cari amiche, cari amici, ci siete? Ancora buona serata, da Sergio Melito, buon martedì, 347-049-3131. Io mi permetto periodicamente di ricordarvi il numero a cui, se vorrete, potrete mandare un messaggio, un saluto, un commento, una critica, un complimento, una considerazione, quello che volete voi. 347-049-3131. Adesso voglio parlarvi del Museo Egizio, che il 20 novembre prossimo inaugurerà, sappiatelo, il nuovo ingresso da via Duse, con un grande scalone che porterà al piano ipogeo, dove sarà inoltre inaugurata l'area dedicata all'Egitto immersivo, ok? Il direttore Cristian Greco spiega: un luogo a cui io tengo molto, che riporta dopo 200 anni dalla fondazione del museo quello che al museo mancava, cioè il paesaggio. E il 20 novembre, appunto, inaugureremo, aggiunge ancora il direttore Cristian Greco, inaugureremo un nuovo allestimento per la mensa isiaca, che ci racconta 400 anni di storie di legame tra Torino e l'Egitto. E tra l'altro, per l'occasione, è stato anche invitato il presidente Sergio Mattarella, che aveva già presenziato all'inaugurazione del bicentenario e speriamo possa partecipare. Ricordiamo anche che i lavori sull'intera struttura del Museo Egizio dovrebbero vedere la fine verso tarda primavera 2027, con la copertura di tutta la parte ipogea e il giardino, la sala nuova conferenze e la trasformazione dell'ex cappella e del bookshop in sala mostre. Quindi gli interventi all'Egizio si stanno avviando alla conclusione, con 2 anni di ritardo sulla tabella di marcia, ritardo dovuto ad una serie di fattori, problemi con le forniture, con il trasporto dei materiali e i relativi costi. Intanto, una certezza, come detto, il 20 novembre il Museo Egizio inaugurerà questo nuovo ingresso da via Duse, con il grande scalone che porterà al piano ipogeo, dove sarà inaugurata l'area dedicata all'Egitto immersivo.
1: Radio Italia 1.

molto bene, sono le 18:45 minuti. Vi faccio una domanda, cari Radio Italia Unici: a voi piace la birra? Vi piace la birra? E allora sappiate che è in arrivo la terza edizione del Paulaner Oktoberfest, da sabato 17 ottobre fino al 1 novembre, e quindi in questo periodo l'autunno torinese si tingerà nuovamente dei colori e dei profumi della Baviera, ovviamente uniti a quelli inconfondibili della nostra terra. E badate bene, non si tratterà semplicemente di una festa tra le altre, visto che le iniziative legate alla birra in questo periodo sono molte, no? Ma di un momento che intende evocare un rito collettivo che, dopo essersi trasformato a Monaco di Baviera in un'autentica tradizione, pensiamo all'Oktoberfest, ben presto ha cominciato ad essere replicato fuori dai confini della Germania stessa, consentendo quindi a chi vi partecipa di assaporare, almeno in parte, sia pure a distanza, l'atmosfera della manifestazione originaria. Questo evento torinese, cioè la terza edizione del Paulaner Oktoberfest dal 17 ottobre al 1 novembre, a ingresso gratuito, ma da prenotare per vivere l'esperienza ai tavoli della manifestazione, quindi si prospetta uno degli appuntamenti imperdibili di questo periodo. E un po' di storia: ricordiamo che l'Oktoberfest originale di Monaco è nato nel 1810 per celebrare le nozze reali tra il principe Ludovico di Baviera e la principessa Teresa di Sassonia, ed è cresciuto nel corso dei secoli fino a diventare il festival popolare più grande del mondo. E quindi a Torino, per 2 settimane, sarà lo stesso spirito di questa festa a diventare protagonista della vita.

0: della città della Mole attraverso il prodotto forse più conosciuto di questa terra, che è la birra, quindi l'oro di Monaco che incontra i sapori delle nostre terre. Cuore pulsante di questa edizione batterà sotto il grande tendone, il grande padiglione da 3000 posti, ok, una fedele riproduzione dei tendoni di Monaco, dove il profumo del luppolo incontrerà le eccellenze del territorio, va bene? Quindi lo stinco di maiale croccante ai canederli, i polli di Carasco, i formaggi d'Alpeggio, ogni piatto racconterà una storia di dedizione artigianale esaltando il piacere di una tavolata condivisa. Per saperne di più www.oktoberfest.torino.it, in partenza da sabato 17 ottobre.
1: Radio Italia 1.

0: c'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: La tua

0: su Radio Italia 1, Robbie Williams e All My Life. Quando mancano 4 minuti e mezzo alle ore 19, stiamo per effettuare il giro di boa, poi ancora 60 minuti come sempre fino alle 20 insieme. 347-049-3131. Maurizio carissimo, ben trovato. Maurizio che sta tornando a casa dal lavoro, ci sta ascoltando e mi chiede se è possibile tra poco ascoltare una canzone di Vasco. Perché no? Sarai accontentato nel corso della seconda ora insieme. Intanto buon rientro a casa, caro Maurizio, e spero sia stata per te una giornata di quelle giuste, ok? E non dico da incorniciare, ma neanche da maledire. E se anche voi volete fare come Maurizio, farmi sapere che state facendo, se ci state ascoltando perché siete in macchina di ritorno da una giornata di lavoro, siete ancora al lavoro, siete a casa spaparanzati, siete a far compere o siete a casa influenzativi, perché c'è già molta gente che accusa raffreddori vari, tosse e quant'altro, questi sbalzi di temperatura ancora ci hanno un po' destabilizzato, diciamo, ecco. Comunque potete farlo come ha fatto Maurizio, 347-049-3131. Nei prossimi minuti, Maurizio caro, ti accontenterò con Vasco, e intanto noi andiamo con una canzone che ci porta praticamente, direi, sì, all'informazione nazionale e internazionale, e poi ancora 60 minuti insieme qui su Radio Italia 1. Allora andiamo con Giuli Coez e Quelli Come Me.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
7: L'economia.
6: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si è dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo col Brent sotto i $106 al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, 10 minuti dopo le 19, sì, Miracle con If You're Dancing. Sergio Benito con voi fino alle 20, Radio Italia 1. Martedì 13 ottobre, pacchi non ritirati. Parliamo dei pacchi non ritirati perché c'è anche chi non ritira gli ordini che ha effettuato, i pacchi che stanno in giacenza, un fenomeno che sta incuriosendo gli acquisti online. Diciamo che per molto tempo questi volumi rimasti in giacenza hanno rappresentato un problema logistico. Oggi invece si sono trasformati in una delle opportunità di risparmio più stuzzicanti del web. Cioè la formula è semplice quanto vincente: acquistare i pacchi ad un prezzo stracciato e scoprirne il contenuto solo al momento dell'apertura, quindi una sorta di acquisto a scatola chiusa. Ci sono tanti cacciatori di affari, curiosi, appassionati di unboxing. Questo fenomeno sta spopolando, e il motivo perché il valore del contenuto supera quasi sempre di gran lunga la cifra spesa per l'acquisto. Una vera e propria caccia al tesoro moderna, un investimento minimo all'interno del quale si può portare a casa un dispositivo tecnologico magari di ultima generazione perché non ritirato, o un oggetto di valore dimenticato. Sappiate che è un fenomeno che magari voi conoscevate già, ma che è in grande ascesa. Torniamo alla musica. Ogni promessa è debito. Vi ricordate qualche minuto fa Maurizio che mi ha scritto, mandato un messaggio al 347-049-3131 ritornando a casa dal lavoro, e mi ha chiesto la possibilità di ascoltare una canzone di Vasco, e che faccio, io non accontento? Ma certo che sì. Ciao Maurizio.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: 19. Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul, Radio Italia 1. Sergio Merito con voi, buona serata amici. Vi ricordo, notizia di servizio, che da oggi, 13 ottobre, nelle farmacie piemontesi si è aperta la stagione dei vaccini, eh? Si potrà infatti fare anche quello anti-influenzale. Quest'anno poi c'è una novità: sarà possibile essere vaccinati anche contro lo pneumococco, un'opportunità rivolta agli adulti mai vaccinati nati tra il 1952 e il 1961, ok? Dunque, nella scorsa stagione, per dare un po' di numeri, in tutta la rete regionale sono state vaccinate contro l'influenza oltre 840.000 persone, un dato in crescita. Tra gli over 65 la copertura si è fermata al 51%, ancora lontana dall'obiettivo minimo del 75% indicato da Ministero e Regione, ancora più lontano da quello ottimale del 95%. Quindi c'è ancora strada da fare, le farmacie fanno la loro parte. Più occasioni di vaccinazione vicino a casa significano più persone protette. Da oggi questa possibilità.
1: Radio Italia 1.

0: Sono le 19:29 minuti. Allora, ad un mese circa di distanza dalle ATP Finals di tennis a Torino, nonostante l'assenza dichiarata dallo stesso Sinner del campione per problemi al ginocchio, ebbene, ATP Finals verso il tutto esaurito. Nonostante l'assenza di Sinner, l'annuncio l'ha dato il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, e il quale ha aggiunto: tifiamo per la presenza di Cobolli e del duo Bolelli-Vavassori. Speriamo. Quindi il presidente della Federazione Binaghi, a margine della consegna dei collani d'oro a Roma, ha parlato proprio delle ATP Finals di Torino, dove appunto, come sappiamo, non ci sarà purtroppo Jannik Sinner. Siamo contenti comunque che le prevendite, nonostante questo, vadano molto bene. Questo fa bene alla città, fa bene allo sport, fa bene alla città, fa bene alla manifestazione. Ci fermiamo un istante, diamo spazio alle news legate al traffico e alla viabilità, poi l'ultima mezz'ora insieme.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Allora, Lizzo, Don't Make Me Love You, 19:34 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, care amiche e cari amici. Oh, addio al pranzo tradizionale, gli italiani scelgono i piccoli pasti, si mangia più spesso fuori casa, si scelgono piatti unici e assaggi da condividere, questi sono i dati che raccontano una nuova cultura della convivialità. Certo, oggi è cambiato il rituale, meno pasti scanditi d'antipasto primo, secondo e contorno, più occasioni per mangiare fuori casa anche in momenti diversi della giornata, scegliendo magari una sola portata, piccoli piatti o assaggi da condividere. Insomma, la tavola italiana cambia forma. Negli ultimi 10 anni il pranzo ha progressivamente perso la sua centralità come pasto principale, passando dal 78,2% al 63,3%, mentre la quota di chi lo consuma a casa è scesa addirittura dall'84,5% al 72,9%. E quando si mangia fuori, soprattutto in pausa pranzo, oltre 6 italiani su 10 scelgono ormai una sola portata, mentre appena il 17% resta fedele alla tradizionale formula delle 3 portate. Diciamo che abbiamo anche meno tempo a disposizione, sempre di corsa, quindi poco tempo per mangiare. C'è davvero la pausa che è diventata una mini pausa pranzo, giusto un ritaglio di tempo, 15-20 minuti, e poi si pensa già all'appuntamento che viene subito dopo, e quindi questa potrebbe essere la causa di un cambiamento di tendenza. Insomma, è il segnale di una trasformazione più profonda del nostro rapporto con il cibo. Sì, già nel 2015, tra l'altro, la Treccani descriveva il mutamento dei consumi alimentari in Italia con una formula particolarmente efficace. Parliamo del 2015 e si leggeva: si mangia più volte al giorno e ogni volta di meno. E a distanza di 10 anni i dati mostrano questo fenomeno ormai maturo. Tempi, luoghi, occasioni di consumo si moltiplicano e soprattutto diventano molto molto più flessibili.
1: Radio Italia 1.

0: Lui è Martin Garrix, This Dream of You. L'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1 quando praticamente manca un quarto d'ora al momento dei saluti. Volano sempre queste ore che a me scivolano via davvero in modo molto fluido, spero altrettanto per voi, che siano per voi un accompagnamento, non vogliono essere niente di più se non un accompagnamento all'interno delle cose che state facendo, ozio piuttosto che lavoro, piuttosto che acquisti, piuttosto che lavoretti in casa, insomma un sottofondo, spero piacevole per voi, che in qualche modo possa farvi chiudere bene la giornata. Sappiatelo, ditelo agli amici e anche ai nemici, così muoiono d'invidia, chiedo scusa, che su Radio Italia 1 dal mattino alla sera si sta bene. E vi ricordo, e ricordatelo anche agli amici e ai nemici, il nostro numero WhatsApp 347 049 3131. Che dite, facciamo un'ultima breve pausa, poi torniamo con Purple Disco Machine featuring Meek e la loro Test My Luck.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1, Rosa Lynn con Music I Love. 19:52, quasi in chiusura, parliamo di dati Istat. Allora, in 25 anni, tra il 2000 e il 2025, i prezzi sono cresciuti, care amiche e cari amici, pensate un po', del 63%. Basterebbe confrontare lo scontrino del medesimo supermercato con una spesa, con gli stessi prodotti fatta la spesa 20 anni fa, per dire, stessi prodotti acquistati oggi, stesso supermercato, stessi prodotti, capirete voi che non sono cifre così fuori dal normale, ma davvero degli aumenti incredibili. 63%, ma per la casa addirittura oltre 100% in più. Per l'abitazione, le utenze e gli aumenti sfiorano addirittura il 120%, mentre per gli alimentari e le bevande si avvicinano al 90%. Non aggiungerei altro. Sarebbe bello, purtroppo io non ci ho pensato, di fare la spesa un po' di anni fa e conservare lo scontrino e comprare gli stessi prodotti medesimi nello stesso supermercato almeno dopo una ventina d'anni dopo. Ma così, chi l'avrebbe mai pensato, no? Un aumento di questo tipo, secondo me avremmo avuto delle sorprese mica da ridere, o no?
1: Radio Italia 1.

0: Cari amiche, cari amici, la nuova sulle note della nuova canzone di Marco Mengoni, Giornate Perse. Passiamo ai saluti, è tutto. Buon proseguimento d'ascolto e di serata. Appuntamento con Sergio Melito, rinnovato a domani. Sarà mercoledì, sarà il 14 ottobre, come sempre, insieme dalle 18 alle 20. Fate i bravi, buona serata, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
6: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
5: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
4: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archiviato le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
7: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
8: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.
9: È un altro giorno e mi devo svegliare e parlare.

0: plastica.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Christmas.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.